0: Quindi oggi mi sono trovata in una situazione di salto, ma in realtà si può proprio stare con le mani, anche in una situazione di quando c'è la cosa che è così, ma lei fa me, non è
1: interessante, non è interessante, non è interessante, non è interessante, non è interessante, non è interessante, non è interessante, non è interessante, non è interessante, non è interessante, non è interessante, non è interessante, non è interessante, non è interessante, non è interessante, non è interessante, non è interessante, non è interessante, non è interessante, non è interessante, non è interessante, non è interessante, non è interessante, non è interessante, non è interessante, non è interessante, non è interessante, non è interessante, non è interessante, non è interessante, non è interessante, non è interessante, non è interessante, non è interessante, non è interessante, non è interessante, non è interessante, non è interessante, non è interessante, non è interessante, non è interessante, non è interessante, non è interessante, non è interessante, non è interessante, non è interessante, non è interessante, non è interessante, non è interessante, non è interessante, non è interessante, non è interessante, non è interessante, non è interessante, non è interessante, non è interessante, non è interessante, non è interessante, non è interessante, non è interessante, non è interessante, non è interessante, non è interessante, non è interessante, non è interessante, non è interessante, non è

sia delle partite paralizzate, poi l'Ucraina, noi dopo la corda tra l'Ucraina e la Cina, non è più politica, paralizzato, un po' di contatto memory, di più che erano, come le carità, tipo,

parlava un pochino. Quindi c'è da lì, ma non ho preso il salito lì, di fare aria per lì, tu non hai fatto il tuo cuore, c'è da lì che si è

di quelle dove ero piccata anche a parlare con tutti, guardando anche il tipo di tutti in casa. Non mi dico che mi sono curato a presentare anche al tamarettato in piccata, ma non mi dico, ho portato a contattare anche un paio di anni, ho fatto tutto il tempo,

0: medio capitile venne fatta a suo non si abbandonò o poi che tome stava a dire cosa ho.
1: E io mi trovo a dire, a fare di quello che non posso stare a dire, ma lo posso.
0: Sotto le cose, per l'altro l'indra, la cara proxo, e con cinta, sotto la barca molto lunga, molto lunga, con la sua cinta.
1: Sali, forse a parte così, mi è sotto la sua cinta.
0: Ci ho portato, ma c'è un su, con caro. Canava fatta, tra poi sul caro.
1: Monte pan, lo tutto pan, stava in una mano.
0: Sostaramo, su come è arrivato di mano.
2: Video, come va, è sempre.

0: serrata cosa pare a questo parco che ha bisogno di fare qualcosa per aspetta sia il vecchio Bertani per il tuo
1: Thank you.

passado, satisfazione pochissima da prodotto, la soluzione di grandi, quanto si può fare se per certi vuole disegnare con questa scuola della regione, non so, se ci vanno a fare con la scuola di questa nostra, la soluzione di grandi, per un po' di scuola di grandi, di grandi, di grandi, di grandi, di grandi, di grandi, di grandi, di grandi, di grandi, di grandi, di grandi, di grandi, di grandi, di grandi, di grandi, di grandi, di grandi, di grandi, di grandi, di grandi, di grandi, di grandi, di grandi, di grandi, di grandi, di grandi, di grandi, di grandi, di grandi, di grandi, di grandi, di grandi, di grandi, di Parlando di questa giornata che non sarà proprio ufficiale, non è molto risoluto questo temporale per qualità tra i vari Wixet, la stessa scopola di un cappello di vari Wixet, una città che ci vede lì, grazie ai vostri iscritti, sono tutti gruppi che possono dare di più di altre linee, che non sono tra le famiglie che hanno fatto una risoluzione ultima, ha compito la stessa topica parlando anche di questa giornata realizzata, non so, ci ne parlate voi, sono saliti una persona di che sono mese per reca, non è un giornale che passa la stessa giornata, prima tra parli, che si locale per lo di vari,

di guardarne quando li vivo. Ma di quelle mancanti, mi capi questo funziona quanto quanto ma volenti. Tutto questo del fuorriego che lo sta consentendo tutti per uno per gli altri compatti. Mi deve che lo finisco morto per le tagliate nella tavola di San Paolo non sapeva. Però qui, la fine della vita di sono della parte di Cili. E se ero un uomo visto in questo quanto, ma con Dio,

solamente. Poi se non si attacca la frequenza altrimenti la riferita o non è una fare. Si deve scrivere sano campo di cura la pronuncia, ma non può rispetti. Un piccano è sembrato un mio pregno, sarà da fronte. Un cominciato a garantire per tipo di scritto un breve forte, che già era posto tanto forte.

si sviluppo della rossa, non so, ma se qui non si è diventato, so, quando vuoi rossa, quindi l'ho cotto, so, mi seguire, perché mi dice, so, come se mi riscordi di un tempo, anche per il tuo astro,